Te apostrexon tu softhamus di diania simon, tu mi proschiste di cosmiti mateotiti.